Tanto ci sono sì program sugat, live phoning, katade darit or WhatsApp messages dari program. Akashani DTST Punjab Prasan Sevada e Jandar Kendre. Sari studio di kadimutapek, espresso di ikvajrini, samahoriaji program Punjabi Malayalam Kita.